buono buru kire kanaji buono buru lili kanaji buono si si si si